0: Faccio...
1: Sì, sì, ciao, ciao.
2: Salve.
1: Sì.
2: Allora, praticamente premettendo che io sono contro la caccia, contro ogni violenza, però pensandoci bene, la caccia è più etica della pesca. Perché? Perché purtroppo non esistono più i predatori in natura, quindi tutti gli erbivori, tutte le prede, piano piano stanno diventano specie infestanti. E quindi purtroppo in alcune zone bisogna per forza cacciare gli animali, infatti molto spesso questo succede.
1: Vabbè, mo si sta facendo una strage di lupi, ma questa è dove in lupi, mi ricordo in Calabria, non mi ricordo.
2: Il problema principale è che noi non riusciremo mai a convivere con i predatori, perché sennò diventiamo noi stessi prede. Per quanto può essere una cosa accettabile filosoficamente, io penso che, perché poi in realtà i grandi predatori in tutti i paesi industrializzati sono tutti quanti scomparsi, gli orsi, cioè in Europa non ci sono più predatori.
0: Senti, io anche stando alle cronache la vedo una cosa pericolosa, ne parlavamo prima a microfoni spenti, era successo a febbraio, ho recuperato la notizia di quei 4 cacciatori di cui praticamente 3 sono morti perché il primo ha scambiato l'altro cacciatore per un cinghiale e lo ha ammazzato.
1: Ma poi si è scoperto che l'hanno fatto apposta.
0: Il fratello di quello, ancora peggio, cioè vedi.
1: No, ma è proprio un omicidio, questo avevano delle cose, mi sembra, nelle indagini.
0: Sì, non si è mai però capito, è successo in quel contesto, c'hanno le armi, si sono sparati.
2: L'equilibrio naturale adesso non c'è più, quindi i cervi, tutti gli erbivori si moltiplicano e purtroppo bisogna abbatterli a un certo punto, perché l'equilibrio naturale non esiste più, è una cosa proprio di ecosistema. Io sono contro la caccia, però io vedendo continuamente documentari vedo che in Europa purtroppo sono rimasti solo cervi.
1: Ma io speriamo che non esista la reincarnazione, sennò
2: non ci sta niente da fare.
1: Speriamo che non esista la reincarnazione, perché come stiamo ragionando qua, io e Pesacane ci reincarneremo in una mucca. E tu? Poi voglio avere come nasciva a Carilla e poi dice
0: tu mucca in allevamento intensivo
1: mucca,
0: e io stambecco
1: mucca,
0: che viene
1: e io sarò l'allevatore
0: scappare.
1: Io sarò l'allevatore che Pesaca mo che dice mo che dice mo Pesaca e tu voglio fare, voglio fa.
0: Come fa il piegoro? Perché prima ti sei dichiarato così. Allora, altra musica e poi
1: sono
0: continuiamo.
1: Ci sta l'uno, ecco.
0: Ma per favore.

0: Allora ragazzi, mi chiedevo migliaia di anni fa, quando il predatore era il dinosauro, l'essere umano si è evoluto per sopravvivere, lo facessero anche le galline.
1: Allora, quando c'erano i dinosauri non c'erano gli uomini, non c'era l'Homo sapiens o l'uomo, il genere Homo non esisteva. È venuto molto dopo già, però già quando mina la chi l'ha manato, capito?
2: Ha sbagliato solo il periodo,
1: hai capito? Dopo che l'ha manato il signore l'asteroide, poi siamo nati noi. E quindi la damnanata
2: vedi, mi fai venire
1: l'altra
2: l'allergia
1: volta,
2: mi fai venire l'allergia, mi fai venire.
0: Allora, pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Dimmi. Sono totalmente d'accordo con te.
1: Con me.
0: Metti bene il telefono, per favore.
1: Dimmi.
3: Sono totalmente d'accordo con te.
0: Sì.
3: Perché vedo proprio un'ipocrisia, quel fatto dell'allevamento intensivo, che secondo me è... Se tu vai a domandare ogni gallino, ogni mucca nell'allevamento intensivo, dirà sparatema, perché non ce la fa.
1: Ma addirittura dice che le vacche fanno meno latte perché vogliono morire, dice che fanno meno
3: soffrono.
1: Cose perché vogliono morire,
3: perché
1: proprio
3: soffrono.
1: Sì, sì, una sofferenza atroce in questi allevamenti.
3: E che... io sono solo contrario alla caccia quando è sportiva, nel senso che si va là solo per il fatto di sparare a qualcosa. Il resto alla caccia di quella là, la roba su cucina, su mangiare, su vedere, per me va benissimo.
0: Il problema è che esiste quella e quella, cioè nel senso tu quando hai la stagione venatoria.
1: Io vado oltre, io sono contro la caccia, contro l'allevamento intensivo, ma come mi piace la carne, caccia fan.
0: Lo sospettavamo.
1: Caccia fan. Io sono contro il
0: sospetto.
1: Però mi piace la carne, che devo fare? Pronto? E mi cade.
0: Allora,
1: anzi, mi fate venire genio, io mi faccio un hamburger. Pronto?
0: Fatelo di lenticchie.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao ragazzi, io sono Simone.
1: Ciao Simone.
3: Allora, ragazzi, io sono diciamo un pescatore, da virgolette, lo faccio per passione.
1: Sì.
3: Allora io in passato quello che mi capitava innanzi, che le sparavo, poi sono giunto ad una consapevolezza che sparo soltanto quello che effettivamente mangio. Per esempio l'estate scorsa sono passati dei pesci importanti, ma tipo una murena che era un metro, faceva paura, non l'ho sparato. A me piace il punto. O Marco diceva prima, dicevo, ci sono altri modi per poterlo cacciare cibo, ci sono, ma scusate, ma un furto non è meglio che lo sparo a mare e lo ammazzo e lo metto in ordine, che questo furto viene preso, portato in pescheria, un po' per barco, un po' per cose, poi viene... cioè è una sofferenza, no, furto, io video sparo, uccido e mo mangio.
1: C'ha la sua logica, Marco.
0: Sto dicendo
1: la sua logica.
0: Sto dicendo qualcosa? No, per carità.
1: Vabbè, ciao amico mio, grazie. Ciao bello.
0: Ciao.
1: Messaggino e ci fermiamo. Vai.
0: Allora, Rosario, ti ricordi quando vendevi giubbini vegani di cartone? Che danara, dice Antonio.
1: Guarda, andò ingarrato che da ragazzo ho venduto anche giubbini. Rigorosamente simil pelle. Vai, fermi, vai.

0: Scegli il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è Sissi al telefono. Sissi.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao amore, come stai?
2: Non c'è ma bellissima, bellissima stamattina, è stato bellissimo.
0: Ah,
2: non
0: se piace, gli animali.
2: Ti telefonate, innanzitutto io faccio sempre ringraziamento a voi e ai componenti che si trovano sulla radio.
0: Tutti oh, tutti, grazie.
2: Dire, tutti i radioascoltatori che ci ascoltano. È stata veramente una bella aiornata.
0: Ah, grazie.
1: Meno male, meno male, siamo contenti.
2: Comunque si è parlato di molte cose molto importanti comunque.
0: Tu vuoi dire la tua su qualche cosa, Sissi?
2: Ma caccia ricere, io non posso parlare, perché io sono una moglie di un macellaio.
0: Ah, quindi, insomma.
1: Vabbè.
0: Assassina!
1: Ma che c'entra lei?
0: Assassina!
2: Ma scusami, perché non dovevi assaggiarmi?
0: Io esco a impazzire per casa.
2: Scusa, non bisogna mangiare sempre la carne, però voglio dire che la carne, l'alimento che oggi costa di meno, perché puoi fare il primo e il secondo piatto, non bisogna sempre mangiare la carne, per carità,
0: che può fa male, certo. Pensa sì, sì, mi sto conservando i soldi che devo andare in Giappone perché mangia la Kobe, va bene.
2: Che
0: non tagli carne, che pensa le vacche le fanno ascoltare la musica, stanno meglio noi che li pagano.
1: Finalmente ha imparato, dopo aver speso 25 euro per una codaletta, almeno si va a mangiare una carne di grande qualità.
2: Scusami, quando mangi quella fetta di carne, come senti la musica? Possiamo andare a mangiare?
0: No, i violini. Morbida. A fine del mondo.
1: Ciao Sissi, un abbraccio.
0: Ciao Sissi, un abbraccio.
2: A tutti voi, un bacio a piccolo e vi ringrazio sempre, va bene?
0: Pure a te, pure a te. Ciao, bella. Ciao. Che è Logan?
1: È un link Greenpeace contro gli allevamenti intensivi.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Pronto?
1: Vai Fabio, il ragazzo che ha chiamato prima.
3: Buongiorno.
0: Carmine. Vado, sì.
3: Ma dicetemi una cosa. Ma stamattina no, io non riuscivo, cioè era muto.
0: Abbiamo avuto problemi.
1: Un altro Fabio.
0: Abbiamo avuto problemi sulla.
3: Ah, ecco, no, pensavo. Poi io mi faccio beccata una mezz'ora fa, bella e buona. Sentivo di parlare di vacca. L'argomento che a me piace, le vacche.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Sei carnivoro, sei.
3: Ah, che la vacca là.
0: Quella vacca là.
1: Ciao Carmine,
0: ciao bella, ciao. Uccido l'eleganza al suo agiuno proprio. L'eleganza a questo ragazzo lo ammazza.
1: Quando lo vede cambia strada.
0: Scavolina cagna proprio via. Pronto?
4: Pronto?
0: Hola, ciao Enzo.
4: Ciao,
0: a proposito di eleganza.
4: Solo per salutarvi.
0: Ah, grazie.
4: Però poi vi devo dire una cosa, che io mi considero un pescacciatore.
0: Perché?
4: Perché va a caffè cozza.
1: Pescacciatore. Enzo, avevi iniziato e chiuso così bene, ho chiamato solo per salutarvi.
4: Che ho detto di male?
1: Però a volte fermarsi è saggio. Ciao pescacciatore.
0: Pronto?
1: Penso che la
0: chi sei? Ciao. Ui, Silvana, ciao bella.
1: Ehi, Silvi.
2: Perché mi avete
0: riconosciuta? No, proprio in estremis.
2: Ragazzi, io sono stata un sacco di tempo senza ascoltarvi.
0: Abbiamo avuto
1: un piccolo problema tecnico risolto, per fortuna.
2: Fortunatamente sì. Ragazzi,
0: Sì.
2: Buona domenica.
0: Pure a te.
2: Vi amo tantissimo.
0: Ciao, pure noi a te. Ciao, bella.
1: Ciao
0: Silvana, ciao. Me bellezza, ci saluta sempre, ci chiama sempre per salutarci. Pronto?
1: Sabato non è sabato se non c'è Silvana. Pronto?
0: Pronto.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno ciao. A te, ciao.
5: Ragazzi, non è vero, comunque io sono un amico di Carmine. Carmine preferisce il pesce.
0: Sì, vabbè, sì.
1: A proposito di eleganza.
0: È amante della buona pesca, il pescato del giorno, va bene, diciamo così.
1: E guarda, a proposito di pescato, escono notizie ancora sui casi di epatite A.
0: Fanpage.
1: Sì, fanpage.
0: Esatto, bravo. Pronto.
1: Se le forze dell'ordine hanno sequestrato, ci sarà un perché. Pronto.
6: Ragazzi, buongiorno.
0: Dai, la propria voce della televisione e della radio.
1: La vita proprio devi abbassare.
6: Eccoci, pronto.
0: Vai, ti sento bene, vai.
6: Allora, riguardo al concetto caccia, pesca, quello che sia, io diciamo che in un certo senso sono d'accordo, però nei limiti sempre. E poi non sono d'accordo al grosso consumo della grande distribuzione. Vi ricordate che una volta mangiavamo... le cose, ogni cosa aveva il suo periodo. L'agnello mangiava sulla Pasqua,
0: sì.
6: La carne si mangiava una volta a settimana. Oggi c'è tutto di più tutti i giorni e di qualità pessima.
0: Sì, no, è vero.
1: Io sono d'accordo, il concetto pure che ci deve essere abbondanza tra virgolette, no? Che chiunque viene lì deve trovare quella cosa, invece no, ce ne sono 12, finiscono, fine, amen.
0: Poi diventa andato. Troppo caro però.
1: Che
6: io
1: vuoi fa?
6: Sono sempre, scusami se ti distruggo, che spezzo il tuo discorso, sono sempre del parere che ogni cosa ha il suo tempo, se una cosa se non c'è, non la desideri, ok? Certo. Quando arriverà avrai tutto il gusto, io non mangio più agnello, la carne difficilmente la mangio, ma proprio perché lo tieni davanti tutti i santissimi giorni. Preferisco mangiare un piatto di pasta buono, abbondante e besso, grazie a Dio.
0: Amen, perché... amen. Ci sarà una generazione che tornerà indietro, caro amico mio. Per ora stiamo andando indietro solo noi. Vediamo, ci stiamo andando.
6: Comunque,
0: non lo prendiamo. Un'altra
6: cosa, un'altra cosa e chiudo.
0: Sì,
1: a proposito di eleganza.
6: La carne di Cobb che gli fanno ascoltare la musica. Che si fa? Ci fanno ascoltare Rosario Verde e
0: Mar- e facciamo venire scema,
1: senta come stanno nervosi questi.
0: Stanno nervosi.
6: Allora. La carne tendera tendera.
0: Bravo.
1: Col flex la taglia.
0: Ciao fratello, ciao. Allora signore e signori, finisce questa puntata del sabato, l'appuntamento è lunedì tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
1: Ci sarà anche lui Rosario Verde, grazie al mitico Fabio Esposito in regia. Le ultime notizie con Marcello Calvano, poi Radio Gol e che la felicità sia con voi.
0: Ciao a you.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Tragico incidente nel tratto casertano della A1 tra Capua e Caianello. Una donna di 50 anni pugliese che viaggiava in moto in direzione Roma ha perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo pesante. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Caserta che stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. La vittima era insieme ad altri motociclisti quando avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo e venendo travolta dal tir. La donna è morta sul colpo e il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'autopsia. Ed un ragazzino di 16 anni è arrivato al pronto soccorso del CTO di Napoli nella serata di ieri lamentando forti dolori alla schiena. Il 16enne è stato sottoposto ad esami immediati e ricoverato in chirurgia d'urgenza, dove si trova ancora stamane per un grave ematoma al rene sinistro. Stando a quanto si apprende, l'adolescente avrebbe raccontato di aver avuto un litigio con un compagno di classe in un istituto della zona collinare che gli avrebbe scagliato poi contro un banco, colpendolo alla schiena. La dinamica della vicenda è tuttavia da verificare e chiarire. Poco prima della mezzanotte di ieri, all'altezza dello svincolo per Seiano, vicino Vico Equense, un tir in transito ha improvvisamente perso parte del suo carico. Enormi blocchi di cemento si sono sganciati dal rimorchio, piombando sulla carreggiata e travolgendo auto e moto. Il bilancio è pesante, diversi feriti, veicoli distrutti e la statale paralizzata per ore. Oltre alle forze dell'ordine, sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti. Trasportati d'urgenza nei vicini presidi ospedalieri, le loro condizioni sono attualmente in fase di accertamento. La chiusura con lo sport, il calcio. Domani mattina alle ore 12 il Napoli scenderà in campo a Pisa per la penultima giornata di campionato. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi della qualificazione alla prossima Champions League. Politano squalificato, al suo posto dovrebbe partire Spinazzola. De Bruyne in dubbio, nel caso non dovesse farcela partirà nuovamente Giovane titolare. Per il resto confermata la formazione scesa in campo lunedì scorso contro il Bologna. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: eccoci qua, buon sabato a tutti, 16 maggio 2026, penultima giornata di campionato, domani con tutto questo papocchio alle ore 12, il Napoli andrà a Pisa, ci sarà il derby di Roma e poi vedremo se il Napoli riuscirà a conquistare la vittoria e quindi la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, noi ce l'auguriamo ovviamente e tutto lascia presagire proprio che il Napoli di Antonio Conte, che praticamente ha recuperato tutti gli infortunati, chissà quale sarà la formazione che il tecnico Antonio Conte naturalmente metterà in campo domani a Pisa. Ricordiamo, non ci sarà Politano, si fanno alcune valutazioni, Gutierrez potrebbe rimanere a sinistra, invece a destra potrebbe esserci Spinazzola. Nel frattempo vi ricordo anche tutti gli appuntamenti, domani alle ore 11, orario insolito visto che non si gioca mai, domenica alle 12 ci sarà Diretta Azzurra con il nostro Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò e Nicola Amore, poi a seguire alle ore 14 il post partita sarà il Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti e Susi Fiorillo. Però apriamo la puntata di oggi di Radio Gol del sabato con Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti, bene, grazie.
0: Allora Maurizio, io prima di parlare di calcio giocato ovviamente sono molto curioso di conoscere la tua di tutto quello che è successo in questa settimana con il derby di Roma alle 12.30, le dichiarazioni di anche di Maurizio Sarri al termine della partita di Coppa Italia, della finale persa dalla sua Lazio, dalle parole di De Siervo, lo spostamento prima il lunedì alle 20.45 e poi questo spostamento definitivo con alcuni atti diplomatici alle 12.
1: Ma ovviamente sono stati fatti degli errori nella programmazione delle partite, non c'erano neanche tanti spazi a dir la verità e forse Pinaghi, se invece di sollevare questo tipo di problema più di immagine che di sostanza, avesse detto dall'inizio la sua disponibilità per far giocare le partite a mezzogiorno invece che mezzogiorno e mezzo, forse di tutta questa montagna avrebbe partorito un topolino, ma così non è, anzi le polemiche continuano, anche perché come avrete visto ieri sera la partita di Sinner è stata sospesa per pioggia. Dal 2017 io ricordo perfettamente che Federtennis aveva anticipato che entro il 2019 il centrale del Foro Italico sarebbe stato coperto. Sono passati dal 2017 ad oggi quasi 10 anni e invece ancora si sospendono le partite perché la struttura non è preparata per il maltempo. Detto tutto questo, in questo campionato che ha visto alla fine il trionfo dell'Inter, che si è portato a casa 2 trofei e ha lasciato agli altri solamente rimpianti, credo che chi deve avere più rimpianti di tutti sia sicuramente il Napoli. Lo dico perché ho sempre pensato che fosse la squadra più seriamente delle altre candidata per vincere, perché aveva fatto una campagna acquisti importante, perché aveva preso dei giocatori importanti, perché era campione in carica, perché aveva un gruppo che si conosceva. Così non è stato. Purtroppo nella gestione c'è stata qualche difficoltà e anche probabilmente qualche errore da parte di Conte, che peraltro rimane un allenatore che o arriva primo o arriva secondo. Quindi diciamo che nel nostro campionato è sicuramente una garanzia. Certo, bisognerà vedere cosa farà De Laurentiis e cosa penserà del futuro, perché se è vero che oggi la qualificazione alla Champions è diventata ineludibile per tutte le grandi e chi non va in Champions poi c'ha problemi grossi di gestione, perché i soldi che ti dà la Champions non te li dà nessuno, è altrettanto vero che il Napoli ha sempre avuto una politica societaria diversa da quella di quest'anno, cioè ha sempre preso dei giovani da valorizzare, ha sempre fatto una politica, diciamo, di non lo chiamerei un player trading come nella sua sostanza, ma ha sempre cercato, insomma, di,
0: diciamo, tra virgolette, un calcio sostenibile, nel senso,
1: un calcio sostenibile. Infatti il Napoli era una delle pochissime società di Serie A che aveva un bilancio a posto. Vi ricorderete quando l'allora presidente della Federcalcio Tavecchio disse: al giorno d'oggi solo due squadre potrebbero iscriversi alla Serie A, una era il Napoli e l'altra era l'Atalanta. Quindi, insomma, il futuro del Napoli è sicuramente lacunoso e nebuloso. Bisogna vedere cosa deciderà il presidente e che accordo ci potrà essere con il tecnico.
0: È incredibile, da questo punto di vista, ovviamente l'anno prossimo il Napoli ha sotto contratto Antonio Conte, che, come dicevi tu Maurizio, è arriva o primo o secondo, quindi diciamo tra virgolette garanzia di risultato, e poi c'è una volontà della società di tornare, come dire, a una gestione un po' più virtuosa, abbassando clamorosamente il monte ingaggi e acquistando giocatori tra virgolette sostenibili, come dicevamo prima, giovani con un ingaggio contenuto e magari dalla grande prospettiva e la possibilità eventuale di fare plusvalenza.
1: È esattamente così, e ricordiamo che il Napoli ha vinto il campionato con Spalletti con il quinto monte ingaggi, quindi si è trattata di una vera e propria impresa, e ha dimostrato proprio con Spalletti che farlo, cioè coniugare l'equilibrio di bilancio con i risultati sportivi, è possibile.
0: È possibile, però scusami Maurizio, anche attraverso una grande competenza del management. Allora c'era Giuntoli, perché se arriva Kim, arriva Kvara al posto di Koulibaly e di Mertens, Insigne e compagnia bella, significa che c'è una grande competenza, perché si sostituiscono dei mostri sacri che avevano fatto la storia del calcio Napoli con dei giocatori capaci subito di entrare in quest'ottica. E poi lo scudetto, per carità, è arrivato, merito grandissimo di Luciano Spalletti, il risultato è arrivato, però anche a monte è stato fatto un lavoro incredibile, anche magari con un po' di fortuna, questo poi non possiamo negarlo.
1: Come dice l'antico detto, Roma non fu costruita in un giorno, e una squadra di calcio è come Roma, nel senso che non si può pensare di ottenere tutto e subito, ma bisogna avere la fortuna e l'intelligenza di programmare seguendo una linea, cosa che il Napoli ha fatto in passato, passando da Benitez a Sarri, da Sarri a Spalletti, con una continuità tecnica, che è la cosa più importante, perché se tu prendi dei giocatori per una idea di calcio e poi cambi l'idea di calcio, questi giocatori vanno in difficoltà, la squadra va in difficoltà, i risultati non sono più gli stessi. Ti faccio un paragone musicale: se tu esegui Beethoven e lo esegui con la Filarmonica di Berlino, ottieni un risultato. Se lo esegui con un'orchestra di paese, ne attieni un altro. Cioè, la qualità degli interpreti c'entra nel momento in cui sono funzionali, perfetti per lo spartito, cioè l'idea di calcio. Quindi la valutazione che deve fare la società Napoli è molto complessa, nel senso che Conte ha vinto l'anno scorso, è vero, ha vinto, è stato molto bravo a rimanere nella scia dell'Inter per tutto il campionato. Però quest'anno è stato un anno molto negativo, troppo negativo per quelle che sono...
0: Ad oggi il Napoli ha 15 punti dall'Inter e la classifica...
1: troppo negativo. Quindi io penso personalmente che ci siano molte possibilità di una separazione. So che ci sono svariate idee nella testa di De Laurentiis, non solo Sarri, cui si è parlato molto, ma anche per esempio Italiano e Thiago Motta, che sono due allenatori sicuramente molto bravi, con un'idea di calcio più vicina rispetto a quella di Sarri e Spalletti che non a quella di Conte. vedremo cosa succederà, anche perché mi dicono che Conte sia molto appetito da un altro grande club italiano, che sarebbe il Milan, che si trova in una situazione societaria difficile. Io avevo anticipato un mese fa, prima di tutti, su Twitter, sul mio account X, che c'era una rottura prolungata in corso tra Allegri e Ibrahimovic, cosa che poi è stata confermata in questi giorni da tutta la stampa sportiva. Il Milan è un'altra società che ha un problema grosso, deve centrare la Champions in queste ultime due partite, ma soprattutto deve programmare il futuro con un allenatore che sia identificato dai dirigenti come quello che può riportare il Milan a vincere.
0: E in questo Antonio Conte è bravissimo, visto che ha conquistato lo scudetto col Napoli dopo l'anno più brutto della storia del calcio a Napoli. Lo ricordiamo tutto, quel cambio di tre allenatori.
1: Sì, fu un anno particolarmente sfortunato. Diciamo che l'anno dei tre allenatori sono entrate in mezzo anche tante componenti. Io ricordo delle partite del Napoli dominate sul piano del gioco, tant'è vero che alla fine di quella stagione, se voi andate a vedere le statistiche, Napoli è la squadra che aveva creato più occasioni da gol, che aveva colpito più pali, però è stata una squadra che in quella stagione lì, che alla prima difficoltà prendeva gol, un po' per incertezze individuali, un po' per casi fortuiti. Quindi quando si giudicano i risultati e non il gioco, spesso si fanno degli errori. Abbiamo visto la finale di Coppa Italia, tutti hanno buttato la croce addosso alla Lazio, dicendo che la Lazio aveva sbagliato l'impostazione, ma la Lazio aveva preparato la partita in un modo molto chiaro, secondo me. Aspettare, far giocare l'Inter e poi magari nel secondo tempo essere più aggressivi. Ha fatto autogol e ha regalato il gol del 2-0, è chiaro che la partita è stata compromessa in quel momento contro una squadra molto forte, molto organizzata come l'Inter. Ma come vedete, molto spesso il risultato è figlio di delle componenti che un allenatore non può valutare. Come fai a valutare l'autogol? L'autogol non è valutabile, cioè
0: è una variabile impazzita nel nostro caso.
1: È una variabile impazzita, esatto.
0: Maurizio, e detto questo, il Napoli secondo te la prossima stagione deve ripartire da Kevin De Bruyne?
1: Dunque, parliamo di Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne è un giocatore che, a mio modo di vedere, sta dentro un'idea di calcio diversa da quella di Conte. È un giocatore associativo che vuole avere la palla, che vuole gestire la palla, perfetto in un 4-3-3 sariano, perfetto in un 4-3-3 guardioliano, meno adatto al calcio di Conte, che è un calcio più fisico, più di ripartenze, di palle lunghe, di rincorse, di attacchi alla profondità con scatti di 30-40 metri. Non è secondo me il calcio che può fare De Bruyne. Quindi torniamo a bomba, cioè il discorso che abbiamo fatto prima. De Bruyne è ancora un grande giocatore, sì, con dei problemi fisici, sì, è adatto al calcio di Conte. Se rimane Conte, ho molti dubbi. Ho molti dubbi perché mi sembra di aver visto quest'anno una idea di calcio che non è coerente con le qualità di De Bruyne. Si legge e si sente dire anche da parte dei lavori che molti giocatori del Napoli non siano proprio in sintonia con queste idee di calcio. È ovvio che quando tu ti muovi con la palla, come faceva il Napoli di Spalletti, fai meno fatica di quando devi fare degli scatti ripetuti senza palla, e quindi anche questa brutta. Insomma, si trova per l'ennesima volta a dover prendere una decisione importante, avendo peraltro molti elementi a disposizione per poter decidere in modo coerente, e non sarà facile, perché qualsiasi scelta lui faccia ovviamente lo esporrà alle critiche nel caso i risultati non arrivassero, ma questa è la vita del dirigente. Si chiamano dirigenti perché prendono delle decisioni, perché dirigono delle aziende. Lo stesso è per un amministratore delegato, lo stesso è per un CEO, CFO, insomma.
0: Crediamo che se dovesse arrivare la vittoria domani a Pisa, in settimana queste decisioni da parte del presidente De Laurentiis saranno sicuramente prese. Maurizio, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro un buon sabato.
1: Anche a voi.
0: Grazie a Maurizio Pistocchi. Andiamo al telefono, c'è Marcello Altamura. Ciao Marcello, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene?
0: Con Maurizio Pistocchi si faceva appunto il punto su quello che sarà del Napoli dell'anno prossimo, perché sono decisioni assolutamente da prendere praticamente subito. Il Napoli a qualificazione Champions matematica deve fare le sue valutazioni. C'è Antonio Conte che ha un anno di contratto, c'è una politica societaria che, da quanto abbiamo appreso e da quanto ci risulta, cambierà. Non ci saranno più grandissimi investimenti, ci sarà una riduzione del monte ingaggi e si andrà ad operare rispetto a giocatori che saranno più giovani e magari in rampa di lancio, sì, ma comunque non già con un curriculum ben definito. Detto questo, Antonio Conte e De Laurentiis, che detterà questa nuova linea, possono andare insieme a braccetto anche per la prossima stagione?
2: Se c'è convergenza di idee su queste cose che hai detto tu, aggiungo anche il fatto che l'estate prossima il presidente, dopo 2 anni diciamo di backstage, chiamiamolo così, di dietro le quinte, tornerà al centro della scena. Quindi Conte non sarà più, se dovesse restare, l'allenatore manager che fa il bello e il cattivo tempo sul mercato, ma farà l'allenatore che discute ovviamente con il club del mercato, dei giocatori da prendere, contemperandoli alle esigenze finanziarie del club, che, come hai detto bene tu, cambieranno, perché la strada del mercato è quella tracciata già a gennaio, cioè il mercato degli Allison Santos, dei giocatori giovani, di qualità, che non costino uno sproposito come cartellini, che non prendano uno sproposito come ingaggio, e di una rosa che dovrà essere ringiovanita, perché purtroppo ha un'età media molto alta ed alcuni giocatori che pure hanno dato tantissimo al Napoli sono a fine ciclo, fisico, a fine ciclo tecnico, ma anche a fine ciclo mentale, perché ovviamente dopo magari 6-7 anni che sono stati in maglia azzurra non hanno più stimoli. Quindi se ci sarà convergenza su questi temi, io credo che si può andare anche insieme. Io l'unica cosa, ti dico la verità, che mi lascia perplesso, secondo me il grande punto interrogativo, è il fatto che Conte non sia mai rimasto su una panchina a scadenza di contratto. Sarebbe la prima volta nella sua carriera. È pure vero che l'allenatore salentino in questo momento sulla sua scrivania non ha controfferte, per cui in questo momento la prospettiva è dire magari addio al Napoli e aspettare qualche soluzione che maturi, anche la nazionale, che diciamo fino a un mese fa sembrava, non voglio dire una certezza, ma un'ipotesi molto concreta, oggi si è abbassata notevolmente di percentuale. Per cui, sai, comunque in questo mondo, anche se girano tanti soldi, poi si fa presto ad uscire dal giro quando poi vai a casa. Per cui ci sono tante valutazioni da fare. Aspettiamo la settimana prossima, che credo sarà il punto nodale per sciogliere la situazione.
0: Poi Marcello, c'è anche da dire che da quello che ci risulta la volontà di Antonio Conte è quella di rimanere, di onorare il contratto, e questo vuol dire che siccome Antonio Conte è una persona di grande intelligenza, è una persona che non che ha tutto sotto controllo, vuol dire che innanzitutto gli piace la squadra e che questo cambio di progetto che conosciamo noi, figurati se non lo conosce lui, è accettato. Poi per carità ci sono alcune cose che Antonio Conte vorrebbe cambiare, tipo l'organizzazione dello staff medico, dello staff sanitario, di tutto quello che riguarda anche la comunicazione, di creare dei diciamo degli asset più a livello europeo, perché sappiamo quali sono alcune criticità che noi ogni giorno riscontriamo durante il nostro lavoro, e sappiamo che Antonio Conte invece vuole alzare ulteriormente l'asticella, ma lì deve fare lo sforzo il club, perché persone che tra virgolette collaborano col Napoli adesso devono essere inglobate in un progetto dove si lavora 24 ore su 24 per migliorare tutti gli aspetti della società.
2: Sì. Ma io la cosa che mi auguro e mi auspico è che se Antonio Conte, come diciamo in queste ore sembrerebbe, accetta di restare sulla panchina del Napoli, e che lo accetti veramente. Cioè io non vorrei poi ritrovarmi un Antonio Conte che passa l'anno a mettere le mani avanti e non abbiamo fatto il mercato delle altre, abbiamo fatto il mercato giovane, non abbiamo il vivaio, non abbiamo il centro sportivo. Ecco, io questo non me lo auguro, perché poi alla fine se tu scegli e sposi la linea di un club che oggettivamente, e questo lo dico soprattutto a beneficio dei tifosi e dei nostri amici che ci ascoltano, oggettivamente devi tornare indietro, perché non si può pensare che il Napoli faccia ogni campagna acquisti estiva spenda 200 milioni, non è pensabile, non lo fa neanche più il Real Madrid piuttosto che il Bayern Monaco, il Barcellona, figurarsi se lo può fare il Napoli, lo devi veramente accettare. Quindi se Conte veramente al 100% condivide la linea della società e del presidente, ben venga la sua conferma. Non mi auguro che poi, come dire, poi magari con le cose che magari non vanno come auspicato, poi lui, lo conosciamo da questo punto di vista, metta sempre le...
0: Però Marcello, una cosa la voglio dire, perché almeno da quello che ci risulta, Antonio Conte, che ha ancora un anno di contratto, che ha la volontà di rimanere a Napoli, crede che questa squadra, con quelli che rimarranno e con alcuni piccoli tasselli da integrare all'interno di questo contesto, sia una squadra molto competitiva per provare a vincere lo scudetto l'anno prossimo. Questo è importante, perché a parte il fatto che è la sua squadra, tutto sommato, e li vede lavorare tutti i giorni, e questo è importante perché è anche un segnale di continuità, nonostante, diciamo così, una linea societaria che cambierà ovviamente, perché l'abbiamo detto, si fa calcio ma si fa anche business, economia in determinati parametri.
2: Certo, no ma io sono d'accordo con te. L'unica cosa è l'incognita che io temo, ti ripeto, è la scadenza di contratto, nel senso che sai, quando un allenatore ha un po' come le buste di latte impressa la data di scadenza, inevitabilmente ha anche meno presa nello spogliatoio, perché poi i giocatori capiscono.
0: E allora scusami Marcello, rispetto a questo che è uno scenario che condivido in toto, rispetto a questo pensiero, il Napoli conquista la matematica Champions, ci auguriamo già domani ovviamente, nella settimana prossima si potrebbe addirittura rilanciare con un prolungamento, se Antonio Conte, perché tanto si incontrano, parlano del futuro, e a quel punto, visto che Conte non rimane mai a scadenza...
2: Guarda, io ti dico, in questo momento, poi tu magari hai notizie differenti, a me non risulta che il Napoli voglia proporre un prolungamento a Conte, dico la verità. A me risulta che si seggano a tavolino, parlino di questi temi. Poi diciamo anche una cosa, noi come media abbiamo e stiamo caricando questo incontro, ma in realtà è soltanto un passaggio formale, perché De Laurentiis sanno perfettamente quello che l'altra parte pensa e quello che l'altra parte vuole fare. È un incontro, diciamo, ratificatore di un qualcosa, ma le parti comunque sanno benissimo che non c'è bisogno di sedersi a tavolino per conoscere quello che quelli che sono i piani del Napoli. Ripeto, finora a me non risulta che il presidente voglia proporre un prolungamento di contratto con Conte. Poi magari cambia tutto, domani il Napoli fa una bellissima partita, vince, va in Champions League come tutti ci auguriamo, mette un'ipoteca sul secondo posto, Conte dice abbiamo conquistato la Champions, il lavoro è appena iniziato, si parlano con il presidente e fanno un contratto triennale, per carità, questo può anche succedere, ma a oggi non ho segnali che vadano in questo senso.
0: Un abbraccio Marcello, buon lavoro, grazie.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Marcello Altamura di Cronaca di Napoli, dobbiamo fermarci, un po' di pubblicità e torniamo.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ben ritrovati a Radio Gol. Vi ricordo che domani ci saranno tutte questa serie di partite alle ore 12, cambia un po' anche le abitudini del calcio, anche se siamo abituati al launch match, così si chiama, quello delle 12:30, si giocherà alle 12 e in contemporanea con il derby si giocherà anche Pisa-Napoli, con un Napoli che cerca la vittoria per la matematica qualificazione alla Champions League e ovviamente anche mettendo una seria ipoteca sul secondo posto. Ci auguriamo che il Napoli possa giocare un calcio brillante, diverso da quello delle ultime uscite stagionali, e con un Antonio Conte che magari a fine partita, nella consueta conferenza stampa, possa darci già delle indicazioni rispetto al suo futuro. Però parliamo di questo e di altro con Enrico Variale, che abbiamo collegato con noi al telefono. Ciao Enrico, come stai?
8: Ciao Lucio, buongiorno, tutto bene? Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Abbiamo vissuto una settimana particolare e da questo punto di vista chiedo anche un tuo parere rispetto a questi vari spostamenti. In effetti l'abbiamo saputo solo giovedì in tarda serata, dopo le ore 20, che si sarebbe giocato alle 12. Ti dico, tu che sei sempre molto attento a tutto quello che riguarda anche le situazioni della federazione, della Lega, mi verrebbe da dire non ci abbiamo fatto una bella figura, però è proprio secondo me un segnale della deriva della nostra governance del calcio.
8: Ma Lucio, guarda, qua il discorso è molto semplice. In questo momento il calcio italiano non ha il presidente federale che si è dimesso, per la terza volta non va al mondiale, alla questione arbitrale, cioè l'AIA decapitata e sotto inchiesta, ha una squadra di club che in Europa hanno fatto obiettivamente molto male tutte, e dalla questione del calendario, che è una delle cose che, come dire, dovrebbe essere di default fatta bene da chi gestisce il calcio italiano, fatta nella maniera in cui fino a giovedì sera 10 squadre, no una squadra, 10, non sapevano quando avrebbero giocato partite decisive, perché poi quando si assegnano i posti in Champions League sappiamo bene che per alcune squadre è quasi una questione di vita o di morte sul piano dei bilanci. E quindi verrebbe da dire, siccome queste cose le abbiamo dette tante volte alcuni di noi, no? Che insomma la deriva era preoccupante, che il calcio italiano continuava a fare passi indietro, soprattutto riguardo al discorso della nazionale, che per la terza volta non va al mondiale, un mondiale a 48 squadre, e che insomma uno lo dice, ma poi pensa che prima o poi questo sprofondare si ferma. E invece non si ferma mai, qui hanno scavato più che il petrolio, insomma, oggettivamente questa è una di quelle situazioni dove ci sarebbe davvero da chiedere le dimissioni, ma sul serio, di chi organizza queste cose, perché non prevedere che a Roma ci sia la fine di uno sport che in questo momento è in grande ascesa rispetto al calcio e che oggettivamente, e Binaghi lo dice con una certa durezza, ma dice la verità, e dice in questo momento se chiedete agli italiani si deve spostare il tennis o la partita di calcio, non hanno dubbi, ti dicono se sposta il calcio. E insomma fare quello che ha fatto onestamente la Lega nella gestione di questa vicenda, c'è veramente da mettere.
0: Sai cosa mi, cosa mi ha davvero colpito, per non dire scoraggiato, di questa vicenda? È che dall'errore clamoroso magari di non mettere l'opzione finale foro italico derby di Roma, non devono coincidere nella stessa data, cosa che poi è successa, l'ha sottolineato anche Sarri, con le ATP Final a Torino ci mettono il derby, vabbè lasciamo stare, e che tu combini un papocchio e il comitato di ordine e sicurezza, un prefetto per motivi di sicurezza dice che la concomitanza è pericolosa per noi cittadini e quindi sposta il derby di lunedì alle 20:45, si va contro una decisione che tutela comunque la sicurezza dei cittadini. E poi un'altra cosa è che tu fai il papocchio e vai a chiedere anche al presidente Binaghi di la possiamo spostare, cioè tu fai un guaio e per apparare questo guaio potresti fare guai ancora più grossi.
8: Ma ti dico di più, dal punto di vista dell'ordine pubblico la macchina indietro che ha dovuto fare il prefetto di Roma è altrettanto, come dire, grave e clamorosa, perché io penso che la decisione che aveva preso il prefetto era una decisione saggia dal punto di vista, diciamo così, della situazione che si era venuta a creare, certamente non per colpa né della prefettura e né del tennis, ma del calcio e di chi organizza i calendari nel calcio. Ma la cosa più grave è che alla fine la partita viene rimandata per timori di ordine pubblico anche maggiori, perché lì la cosa che sposta poi la decisione è la presa di posizione dei tifosi della Roma, subito sposata dalla Roma, che dice noi lunedì non entriamo, non entravano loro, non entravano quelli della Lazio, alle 20:30, 20:45 di un lunedì romano è stato chiaro all'equazione, dice questi li controlli con difficoltà dentro allo stadio, figura di fuori due tifoserie, e allora lì sei scelto da un certo punto di vista il male minore. Ma tutto questo oggettivamente è veramente imbarazzante per lo sport, per la capitale d'Italia, perché stiamo parlando della capitale d'Italia e dell'ordine pubblico nella capitale d'Italia, ma tutto questo ha origine da una mancanza, ma anche minima, di programmazione. Perché poi invece a me la cosa che ha veramente ancora di più indignato è che tu hai fatto il disastro, no? Hai fatto il disastro al momento dei calendari, ma 10 giorni fa, 15 giorni fa, quando hai visto che la Lazio, che non prevedevi andasse in finale, dichiarazioni del presidente della Lega Simonelli, che già pure quella dice la Lazio è entrata in finale, Sinner obiettivamente, insomma, vediamo oggi che succede, ma arriverà in finale, e comunque c'è quel discorso degli internazionali che riguardano tante e tante persone, ma tu potevi tranquillamente spostare di una settimana per esempio la finale di Coppa Italia, con l'Inter già campione d'Italia, ma che problema c'era a giocarla non mercoledì, ma questo mercoledì che viene, la finale di Coppa Italia, dando la possibilità, per dire, di giocare il derby di Roma il sabato. Invece manco questa elasticità hanno avuto, quindi cioè ti dà proprio l'idea di una deriva dove qui veramente.
0: E poi sai qual è l'arroganza del calcio è in tutto, anche la finale di Coppa Italia, per carità, è stata una partita noiosa, lo diciamo, e vinta meritatamente dall'Inter, quei fuochi d'artificio alla fine che poi fanno interrompere la partita di tennis.
8: Però su questo, Lucio, cioè io ti dico una cosa,
0: no, per dire l'arroganza del calcio che non prevede che magari quella nebbia poteva.
8: Però quello non bisogna neanche poi esagerare in senso contrario, nel senso che quello è un cerimoniale che da anni si fa, va andare a prevedere che in quel momento l'umidità ti porta i fumi dall'alta, mi sembra anche un po' eccessivo. Io trovo l'arroganza.
0: No, però è simbolico, questo voglio dire,
8: certo,
0: è simbolico.
8: Ma no, ma è simbolico di una mentalità per cui il calcio era il calcio, e come si dice, io sono io e voi. Mentre invece negli ultimi anni il problema lo può porre il tennis, non il calcio, e su questo ha ragione Binaghi. Perché se tu agli italiani chiedevi, ma scusate, se deve spostare il calcio o il tennis, ma ti rispondono tutti quanti il calcio con una pernacchia, perché questo è il momento, insomma.
0: E più

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

state ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il pari del fin di settimana, chiaramente classifica, redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, ma soprattutto classifica presentata da Gino Latino e Oscar.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y están en sintonía con Momento Latino Hits, el pari del fin de semana directamente desde Miami, en Estados Unidos y Miami y Latinoamérica. Nos pueden escuchar desde las 6 hasta las 7 de la noche y en Italia medianoche hasta la 1.
0: Sì, mentre state facendo il vostro aperitivo qui nei pressi di Ocean Drive oppure nei pressi di una bellissima spiaggia con questo bellissimo tramonto caraibico, ascoltate la nostra classifica.
1: Bueno, tu sabes que nosotros después que terminamos el programa siempre vamos a hacer el aperitivo, no?
0: Sempre facciamo l'aperitivo e quindi tra pochi minuti andremo sulla nostra bellissima Ocean Drive a fare il nostro aperitivo. Cosa prenderai oggi?
1: No, una tequila boom boom.
0: Boom, boom. Ragazzi, questa è la nostra classifica latina, top 20 countdown, i 20 brani più ascoltati, più ballati in Italia e in Sud America, ma partiamo, Oscar, numero 20.
1: Con Yalil López, con Más Bella.

0: Ragazzi, dovete sapere che negli ultimi tempi il genere tropicale sta prendendo molto piede e tra i generi più importanti è proprio la bachata.
1: Sì, sì, la bachata esplotò este ultimo anno.
0: E infatti negli ultimi tempi la bachata è diventato uno dei generi numeri uno qui nei Caribe. Molto ascoltata, no? Molto
1: sì,
0: ascoltata.
1: Sì, demasiado, demasiado, y también se baila mucho en Europa.
0: Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino e ci scrivono su Momento Latino. Vamos, numero 19.
1: Y nos vamos con Llegases tú de David Saán con Amos Valentín.

0: classifica ascoltata solo da tante persone che sono in auto, ma soprattutto tanti ballerini che ci ascoltano, no? Ci mandano sms, seguono le nostre pagine, è diventato veramente un programma dedicato a tanti amici che ballano.
1: Sì, también nos escuchan a través de las aplicaciones que se la descargan.
0: Salutiamo il nostro amico Gennaro Capasso di Mambo Elite che ascolta Momento Latino, un altro maestro di ballo.
1: Sì, sì,
0: tu sai ballare, Oscar, per esempio?
1: Claro, io lo llevo en la sangre.
0: Tu sei nato.
1: Sì, però io bailo normal como se baila en Colombia, Venezuela. Tú sabes que hay muchos en Europa que también hacen muchas figuras, los bailarines también en Miami hacen muchas figuras.
0: Muchas figuras, sí. Ragazzi, andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 18.
1: Con Jean y Alex, con Lo Tenías Callao.

0: infatti, il primo latino per eccellenza a vincere il Grammy Award. Ragazzi, dovete sapere che Bad Bunny ha aperto anche il Super Bowl ultimamente.
1: Sì, sì, nell'estadio cantò il Super Bowl.
0: È veramente stato un momento magico, perché Bad Bunny ha una carisma sul palco molto importante. Sicuramente è il personaggio del momento.
1: Sí, en este momento sí. Y yo creo que eran como 700 bailarines.
0: Tra tanti ballerini, tanti amici nostri, tra cui anche il nostro Jesús Aponte. Che salutiamo.
1: Saludamos, Jesús Aponte de Puerto Rico.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, ragazzi. Siamo arrivati alla numero 16, dove troviamo Manuel Turizo.
1: Con Por un pendejo, no se llora.

0: particolari di un contenuto un po' particolare, no? Sì, diciamolo sì. Tutto, per una persona inutile non si piange.
1: Sì, sì. Detta in due parole. Bellissima questa ultima baciata.
0: Non bisogna piangere, no, per una persona, no, che non vale la pena.
1: Dico, non giore in porgino, non si preoccupi.
0: Assolutamente no, ragazzi. No.

0: Come vuelan los años, 10 años.
1: Mamma mia. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, questa è la nostra super classifica, chiaramente Giro Latino e Oscar per questo grande appuntamento dedicato alla nostra Momento Latino Hits.
0: Sì, nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial y nos vemos con el colombiano Manuel Turizo junto a Xavi con

0: Habíamos dicho antes, los colombianos están dando la talla. Bueno, esta canción yo creo que me la dedicaron a mí, Gino.
1: ¿Por qué?
0: Porque en privado me voy a llevar a Lilia.
1: Oscar continua a guardare le ragazze sul palco invece di ascoltare i cantanti e i musicisti che sono lì a fare delle performance molto importanti.
0: Gino, però dime. Mucha gente sì? Che va al concierto di Manuel Turizo al final se enamoran de ellos, porque yo veo en las redes sociales todo el mundo, no es que ponen los videos del concierto de Manuel no, Turizo, de Lilian.
1: A Lilian, la ballerina. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, siamo arrivati alla numero 13, dove troviamo Luis Fonsi, sicuramente uno degli artisti pop più importanti latini, insieme a Fade.
0: Con cambiaré, con esta.

0: trasferiremo sulla nostra bellissima e magica spiaggia Ocean Drive. Nel frattempo siamo un po' qualche chilometro un po' più all'interno di Miami Beach, siamo sulla bellissima Lincoln Road, una strada alberata bellissima, siamo nei pressi del Flamingo Park, quindi se siete da queste parti veniteci a trovare, siamo qui,
1: sì,
0: vi aspettiamo.
1: Venga a salutar che Gino le offre algo da tomar.
0: Facciamo, gli prepariamo un caffè all'italiana, cosa ne pensi?
1: Sì.
0: Prepariamo, claro, un caffè a tutti, sì, gli amici, sì, che arrivano, sì, dall'Italia.
1: Sì, nosotros vamos para el bar donde hacen el café a la
0: italiana.
1: Però
0: non lo fare con la solita...
1: No, alla italiana.
0: All'italiana,
1: devi
0: fare all'italiana, no. Anche perché gli amici arrivano, molti arrivano in viaggi di nozze, ci vengono a salutare, quindi approfittiamo tutti per quelli che vengono a fare vacanza qui a Miami.
1: Bueno, proprio. Y también muchos italianos nos llegan y nos preguntan dónde se toma el café a la italiana.
0: Alla italiana. Andiamo avanti con la nostra classifica numero 12, Randy Malcolm.
1: Junto a Diana Fuente.

0: momento latino, hai visto la bachata come sta andando bene negli ultimi tempi?
1: Con Randy Malco, il cantante di Gente de Zona.
0: È stato un cantante importante di un gruppo che ha fatto sicuramente la storia della musica urbana Cuba, Gente de Zona. Adesso ritroviamo Randy Malco che si è messo in proprio.
1: También era cantante della charanga banera.
0: Anche, ha fatto una bellissima carriera, è una persona che ha tanto da dirci. Ma adesso il momento latino è arrivato al suo momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande momento latino, ma adesso il nostro momento latino lo dedichiamo a un personaggio che negli ultimi tempi è mancato.
1: La storia della salsa l'ha hecho él, el malo Willy Colón.

0: ha rappresentato la storia della salsa, il trombone per eccellenza della musica latina, e l'abbiamo trovato nel nostro momento storico, l'abbiamo ricordato con questa canzone che si chiamava Idilio.
1: Idilio, il fondador en los años 70 de la Fania All Star.
0: E infatti, veramente un nostro momento storico dedicato sicuramente alla storia della salsa. Andiamo avanti, Oscar.
1: Lamentablemente se están muriendo todos los cantantes de la salsa que han hecho la historia.
0: Negli ultimi anni sicuramente stanno venendo a mancare tanti artisti che hanno fatto la storia della salsa. Andiamo avanti, al momento latino siamo arrivati alla numero 10.
1: Vamos con el conejo.

0: tanti amici che ascoltano Momento Latino. Salutiamo Massimo Cappiello che è sempre con nosotros, sempre con Momento Latino, e salutiamo anche il nostro amico Giuseppe Paladino di Cuba Dance Academy. Tanti maestri, no?
1: Saludo, Momento Latino. Saludo a esta gente linda che sempre con sta nosotros. In sintonia con nosotros.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, il nostro momento magico dedicato alla super classifica in onda ogni sabato e domenica, che colora il vostro weekend, il vostro fin de semana di musica latina. Così se siete a casa, se siete in auto, non lo so, se state tornando da una bellissima cena con la vostra bellissima donna, cosa fate? Ascoltate Momento Latino.
1: Sì, sì.
0: Gine Oscar.
1: Así nos escuchan y si quieren bailar también, bailan un poquito.
0: Ma vamos con Momento Latino numero 7, Belén.
1: Con No Tiene Sentido.

0: prossima canzone con Belé, anche lui arriva dalla Colombia, no? Musica colombiana, Oscar, che cosa ne pensi di questo movimento colombiano che sta veramente spopolando, no? Da Karol G in poi.
1: Dame, sì, sì, Colombia sta rompiendo todo, ¿no? A me también, tú sabes que Colombia también tiene bellísimas mujeres como mi país, Venezuela. Son muy parecidas.
0: Es verdad, Oscar. Sei nato in un paese dove ci sono bellissime donne, ma anche qui negli Stati Uniti abbiamo delle bellissime modelle, no?
1: Sì, la mujer también americana es muy linda.
0: Quindi è il momento di comprare case qui a Miami, quindi approfittiamo del momento economico.
1: No te preocupes,
0: comprare case qui a Miami è un momento importante, no? Adesso.
1: No digas que tenemos casa porque si no nos vienen a visitar todo el mundo.

0: Che molte volte pubblicità, no? Al ristorante di Nicky Jam che si trova a Nord Miami. Oscar è stato spesso a mangiare lì.
1: A comer venezolano.
0: E lui praticamente si presenta come fa la posteggia qui in Italia. Si presenta con una chitarra e vi canta tutte le sue canzoni vicino a te. È giusto, è vero?
1: Oppure è una cosa
0: che si dice così, che Nicky Jam fa la posteggia nel suo ristorante con la chitarra.
1: No, non c'è proprio lui.
0: No, ci aspettavamo pure alla cassa a controllare se tutti
1: sì,
0: pagano.
1: Gli amici devono pagare. Tiene un responsabile, él nunca viene.
0: Salutiamo Nicky Jam che prossimamente sarà ospite qui a Momento Latino, ma continuiamo con la nostra.

0: uscita proprio in questi giorni, e Carlo De Sei insieme a questa canzone si chiama Llámame.
1: Non ricorda la salsa romantica dell'epoca di Víctor Manuel, Jerry Rivera, Frankie Ruiz, Tito Nieves, Mark Anthony, La India.
0: Andiamo avanti con Momento Latino numero 4, Karol G
1: con Papacito.

0: Abbiamo il nostro amico Emilio Smimmo insieme a Sabrina dell'Academy, della Cuba Baila Academy, e chiaramente anche loro ascoltano un momento latino, chiaramente tramite app, perché sono in Italia.
1: Claro, claro. E mucha gente, una curiosidad, yo le quiero decir, yo me voy a tomar una super margarita, tú sabes, el grande, ¿no?
0: Sí.
1: Este cuesta $30.
0: $30, però giustamente dopo il programma è anche giusto fare un super aperitivo, insomma, non bisogna dopo esagerare, perché potremmo anche fare un tuffo a mare.
1: Refrescarnos, como se dice.
0: Con Momento Latino siamo arrivati alla numero 3.
1: Y nos vamos con Tekin, Daddy Yankee, junto al argentino Bizarrap, Music Section 066.

0: Bianchi, sicuramente l'immortale Daddy Yankee, il papà del reggaeton, e chiaramente torna con insieme a Bizarrack, questo DJ giovanissimo che ha realizzato questa base.
1: Il regresso, mucha gente dice no, Daddy Yankee sì, ma Daddy si è retirato,
0: così, ma che non ho capito nulla.
1: Ma joven che nosotros, parece che tiene 30 anni.
0: Veramente sembra un ragazzino Daddy Yankee, no? Che ne pensi?
1: Sì, jovencito.
0: Ma la gente che dice quando sente Daddy Yankee, no.
1: E tu sai che él tiene su edad, però parece uno de 30.
0: Ragazzi, questo è Momento Latino Hits quasi alla fine. Salutiamo ancora un altro amico che ascolta Momento Latino, Chico Russo Raffaele, con la sua Baila Conmigo. Veramente tanti amici, tanti ballerini che seguono Momento Latino, eh?
1: Claro, siempre. Claro, ellos están en sintonía porque quieren escuchar también las novedades
0: della grande musica latina. Andiamo avanti, numero 2, Marc Anthony
1: con Nati Peluso, Como en el Idilio.

0: Kentoni nos sorprende con estas bellísimas salsas.
1: Una bellissima salsa, chiaramente Mark Anthony rimane sempre sicuramente il numero uno della salsa a livello mondiale, il personaggio salsero più importante attualmente, quello che riempie gli stadi di tutto il mondo, fa dei numeri altissimi. Mark Anthony, numero due momento latino.
0: Claro, siempre nosotros le damos lo nuevo y lo mejor.
1: Andiamo avanti, numero uno a momento latino abbiamo il principe e il re della bachata.
0: Romeo Santos junto a Prince Roy con...

0: 14 della baciata. Prince Royce e Romeo Santos alle spalle, tantissimi successi, tantissima carriera. Romeo Santos è stato il cantante nonché il leader degli Avventura, e Prince Royce è stato il principino che è stato lanciato da Sergio Giorgia tantissimi anni fa con Stand By Me.
1: Salutiamo Sergio Giorgia,
0: salutiamo tutto lo staff di Pit Stop Music che all'epoca lanciò questo grande artista negli anni 2000, más o menos.
1: Lamentablemente hemos llegado al final del programa, esta hora ha volado.
0: Salutiamo tutti gli amici e tutti i maestri che seguono Momento Latino, tutti i nostri ballerini che seguono le nostre pagine. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Hasta luego, hasta la prossima. E sigue in sintonia con Radio Kiss Kiss.